Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia.